0: Gremo.
1: Gremo, Gremo, Gremo, Gremo, Gremo. Kompa Gremo.
0: U večerni program Radija Sraka.
1: Jo, opet le.